and *274#. *274#. Ogi we number one. Nega gesirigele power so. Anaga gesirigele sukuta. Kote jesa sita. Ah, watu wawili. Keti nye biwa enga. Keti nye gele, keti nye. *274#.

special dedication koityi kwonyik tugul che yin saloitwek eh. Kondochin chorwenyun age nemiten olimpo kapsireto.